giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova il microfono!

basta, vado a casa, va. Un momento, dimentichiamo il pesce. Dai, pesce, spiegati, parla tu. Esatto.